0: Arsa è questa ragazza giovane che parte
1: Arsa
0: dalla
1: es la
0: sua
1: historia
0: infanzia
1: de una chica
0: parte
1: joven,
0: poco parte
1: una
0: dalla sua
1: chica que
0: infanzia
1: sufre una
0: con
1: tragedia
0: suo
1: porque ha
0: padre
1: perdido a su
0: e Arsa
1: padre, pero que
0: vive
1: nunca abandona su
0: all'inizio del
1: condición de
0: film.